protetto la felicità. Nel momento in cui hai chiuso la porta, ho sentito che stare al sicuro è la strada più rapida e corta per dare le spalle al futuro. Quando mi dici che pensi, che fai, sei distante e lontano. Hai ragione.